privata, e poi ha cambiato il nome proprio perché non riesce a sostenere quello che le è accaduto. Tutto questo fino a quando arriva a 37 anni. Poi che cosa succede? Le viene consegnata una lettera da un sistema di vigilanza che la sconvolge, quindi aspetta giorni per aprire questa lettera, e alla fine diventa questo l'inizio di un viaggio nel passato, un viaggio che lei pensava, un passato che lei pensava di aver sepolto, e deve per forza fare i conti con la sua memoria. Riuscirà o non riuscirà a superare quel momento? La storia comunque si lascia leggere, perché? Perché è una storia di rinascita, di riscatto, e mette insieme un po' di leggerezza e soprattutto molta riflessione. Tocca a te, Lenny Marx, Karen Main, 081 770 3030 per avere una copia. C'è una

0: Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
8: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818.
10: Ciao, sono Marina Rei, questa è Fischissi Italia.

0: Paola e Chiara, questa era Solo Mai, e tra poco vi regaleremo il romanzo di Karen Main, Tocca a te Lenny Marx. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E anche in questo caso troviamo dei giovani che si scontrano, no? Con la realtà, i loro sogni giovanili di cambiare il mondo, e poi arriva invece la routine della vita adulta. Gino Paoli lo racconta molto bene in questa sua Quattro Amici.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Delta V, un'estate fa su Radio Kiss Kiss Italia. Siamo pronti per regalare il libro di questa mattina. Intanto, notizia appena arrivata in redazione: è morta Emma Bonino. Insomma, complicazioni che avevamo seguito, era in ospedale, insomma, purtroppo ci ha lasciati. Carrie Main, tocca a te. Lenny Marx, Maria Grazia con noi, buongiorno.
1: Buongiorno Ida, finalmente.
0: Oh, ben arrivata a bordo, come
1: grazie.
0: Stai?
1: Ma tutto bene, dai.
0: Oh,
1: dai. Oggi un po' più freschi, quindi si sta meglio.
0: Questa mattina, così anche ieri sera, qualche tuono, molti fulmini.
1: Sì, però poca pioggia.
0: Niente, finito.
1: Niente. No, qui a quattro proprio. È passato di così, di sfuggito.
0: Infatti è andata via. Allora, Maria Grazia, cosa fai di bello? Sei a lavoro, sei in vacanza, sei a casa?
1: No, sono a casa, faccio la mamma, faccio la casalinga.
0: Niente male. Niente
1: con una
0: male.
1: Cagnolina anche, quindi.
0: Su vari fronti. Intanto noi abbiamo parlato questa mattina delle nuove abitudini in fatto di spesa da parte degli italiani. Non so se tu eri con noi, se hai ascoltato.
1: Sì, ero con voi,
0: cambiato.
1: Anch'io faccio collezione di volanti, giri di supermercati.
0: Quindi offerte. Poi, hai cominciato a cambiare gli acquisti, non so, dei prodotti che prima non c'erano.
1: Per forza, sì. Vabbè. Non ci si arriva a fine mese, con uno stipendio non ci si arriva, guarda.
0: Lo so. Insomma, la situazione.
1: Si fanno un po' i salti mortali, si cerca di risparmiare su magari cose che prima acquistavi di più, ma magari.
0: Lo so, lo so. Poi approfondiremo questo argomento, ci torneremo. Nel frattempo, cara mia, noi ti regaliamo questo romanzo, quindi
1: sono contentissima di aver preso la linea, di aver parlato con te.
0: Grazie.
1: Sai, ti seguo da tanto, da sempre praticamente.
0: Oh mamma mia, e allora
1: siete i miei compagni di viaggio mazzettini.
0: E allora grazie di essere con noi e buona lettura, Maria Grazia.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Ciao Maria Grazia, appuntamento con Freschi di Stampa domani come sempre intorno alle 9:10. Ci coccoliamo con Pino Daniele. Tutte le

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica, l'ultima canzone di questo viaggio di oggi, venerdì 11 settembre. Ci risentiamo domani alle 8. Buona giornata e grazie a tutti voi da Ida. Bacio.

0: c'è voglia. È partita adesso, dove si va? Dove si va? Vi portiamo noi fino all'ora di pranzo.
1: Made in Italy.
0: Sì, siamo al Made in Italy, ma scusi, su quale radio?
1: Radio Kiss Kiss Italia.
0: La famosa radio che si chiama Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni fino al venerdì va in onda questo programma qui. Abbiamo fatto anche la rima, non era cercata, però mi è uscita. Cosa ci volete fare? Siamo fatti così, avete capito che di che pasta siamo fatti? Una pasta un po' così, ma prendetela per buona. Signori, siamo noi di Made in Italy. Uno dice: voi chi siete? Io sono Pino Belmonte. Oggi con me c'è Walter Gentile. Iniziamo con Biagio.

avete cantato anche questa canzone di Tommaso Paradiso mentre, che so io, state stirando, state guidando, state facendo colazione, perché qualcuno magari si è svegliato un po' più tardi e magari la colazione a quest'ora ci sta. Noi siamo quelli di Made in Italy, buongiorno ancora, prima Biagio Antonacci, e insieme fino all'ora di pranzo con la nostra musica e perché no anche con le notizie della giornata. Ormai le scuole sono iniziate un po' dappertutto, anche dalle mie parti, devo dire la verità, stamattina primo giorno di scuola e soliti ritardi perché il traffico aumenta, le mamme vogliono tutto e tutti in pochi secondi, in sostanza, diciamocelo chiaro e tondo, il primo giorno di scuola è fatto così. E stamattina ci siamo chiesti noi della redazione: ma quanto pesa lo zaino dei nostri figli, dei nostri nipoti che vanno a scuola? Ed è un allarme che è stato lanciato non solo dal Ministero della Salute ma anche dai pediatri italiani, perché i nostri bambini sono sovraccarichi di libri e di quadernoni e di tutto quello che si può mettere in uno zaino. A volte sono cose anche superflue, diciamolo chiaro e tondo, che possono magari servire in un altro giorno, non in quello nel modo specifico. Ecco perché lo zaino può addirittura arrivare fino a 10 kg, quindi in sostanza la metà del peso di un bambino. Ecco, perché generalmente un bambino può che va alle elementari pesa da 20-25 kg e dicono i pediatri il peso dello zaino non deve superare il 10% del peso corporeo del bambino, quindi stiamo parlando più o meno di 2,5 kg, al massimo 3 kg, invece noi sforiamo e arriviamo anche fino ai 10 kg, troppo peso che può incurvare la schiena dei nostri figli e dei nostri nipoti. Facciamo veramente molta attenzione. A questo punto mi rivolgo a voi amiche e amici, magari non lo so, anche voi avete pesate lo zaino dei vostri bambini prima di andare a scuola? Fatemelo sapere, 347 49 00 29.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti,

Salutiamo anche Rosanna e Said che stanno ascoltando la radio mentre Said fa lezione a Rosanna che sta studiando all'Acremente. Un abbraccio anche a Carmela. Grazie per i vostri WhatsApp al 347 49 00 29. Parlavamo di scuola, di zaino troppo pesante per i nostri figli e i nostri nipoti, quindi dobbiamo controllarlo, mai superare i 5 kg perché altrimenti la schiena ne può risentire dei nostri ragazzi. Mentre è tornata a scuola anche Aisha, ne abbiamo già parlato, la bambina di 6 anni di Ginostra che è entrata, ha avuto la fortuna di entrare a scuola ed è l'unica bambina di questa scuola elementare di Ginostra. Stiamo parlando delle isole Eolie, l'isola di Stromboli. È potuta andare a scuola anche grazie a Laura, 42 anni, messinese, che ha deciso di trasferirsi sull'isola. Lei che è la maestra, lei dà la possibilità chiaramente di studiare. Non è andata bene invece per Tiziana, 10 anni, prima media, Filicudi. In questo caso non è entrata ancora a scuola perché c'è la classe a disposizione per anche solo per una sola persona, però fino a questo momento a Filicudi nessuno si vuole trasferire come professore, di conseguenza questa ragazzina probabilmente dovrà aspettare un po' prima di entrare a scuola. In bocca al lupo, c'è Fabri Fibra ora. Cosa so-

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
8: Ma come si permette?
7: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
8: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Doriano Cracker Sacco 700 grammi a 1,99 euro. Caffè Motta 100 cialde Espresso Napoli a 10,90 euro.
7: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.
9: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
10: Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so amare. Ciao ragazzi.
11: Radio Kiss Italia.
9: Musica italiana.

0: Sal da Vinci con Rossetto e Caffè.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1992, mese di novembre, viene presentato il primo smartphone della storia, ovvero un telefono cellulare capace di inviare email, fax, aggiungere contatti attraverso un file manager. Di quell'anno, il 1992, è un grande

tanto Brasil, c'è a feijoada dentro questa canzone, c'è a feijoada. La nostra amica Clara, che appena sente questa canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra, essendo brasiliana, esulta. Grazie amica mia, ora c'è anche Tananai.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Battito.
1: Fedez con Battito, signori, chiudiamo con una storia, perché a noi di Medina Italy piace raccontare delle storie, però a questo punto mi sorge anche un dubbio: ma questo bar è fortunato oppure? Andiamo a vedere, perché a Castrocelo nel Frusinate c'è un bar sulla Casilina molto frequentato, anche perché è una zona di transito abbastanza importante, anche e soprattutto da clienti abituali. Bene, signori, per la seconda volta in 2 anni, era già capitato nell'aprile del 2024, un signore è entrato, ha preso un gratta e vince e si è portato a casa 2 milioni di euro. 2 milioni. Io dico, vabbè, è capitato una volta nel 2024, tutto a posto, ma anche nei giorni scorsi, quindi per la seconda volta, non credo lo stesso signore, perché se è lo stesso allora però un altro signore è entrato in questo bar del Frusinate, ha preso un gratta e vinci, grattami e ha vinto altri 2 milioni sempre nello stesso bar. Chiaramente il titolare del negozio, dell'esercizio commerciale, giura di non sapere chi sia il fortunato vincitore, perché non si sa mai chi è il fortunato vincitore quando arrivano tutti questi soldi.

Signori, lui è freak. È un po' freak. Almeno nel titolo della sua canzone del 94, addirittura quanto tempo già è passato. Samuele Bersani, a Made in Italy di questa giornata, tra poco sarà lotta. Ma ora, signori, vi voglio presentare una bella novità. Nuova canzone per Marrakesh insieme a Gue, si chiama Casini.

Secondo voi perché abbiamo messo questa canzone che si chiama Standing Ovation? Perché arriva Sara Lotta ma anche Angelo Zella, e non avendo un pubblico tale da fare una Standing Ovation, almeno mettiamo la canzone. Abbiamo, ci credete? No, allora fate bene. Signori, abbiamo finito per oggi in Made in Italy, ma anche per questa settimana. Walter Gentile vi sta salutando, io sono Pino Belmonte, a lunedì buon weekend.

0: Camerò.
1: Pausa pranzo con Sara Lo.
2: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, 13:02 di questo venerdì 11 settembre 2026. Come state? Ah, finalmente fine settimana, che bella parola, ma come suona bene pensare che domani sia sabato, poi arriva domenica, non guardiamo oltre, che lo sguardo si fermi a questo punto. Ciao a tutti, ciao a Pino Belmonte che ritroverete, quel mascalzone a partire dalla settimana prossima, come sempre lunedì venerdì vi accompagna con il suo Made in Italy. E a proposito di mascalzoni, guardate un po', mi è capitato Angelo Zella in regia. È l'amore che conta. Partiamo con Giorgia.
3: Sara, sei mitica.

0: Coca-Cola su Radio Kiss Kiss Italia, Tommaso Paradiso che inaugura questo nostro nuovo appuntamento di pausa pranzo. Sono le 13:08 e tutto procede per il meglio. Ci siete amici? Come no, vi aspetto già e vi vedo già al nostro numero, il 347 49 00 29, se vi va anche parlando, commentando insieme le cose che ci raccontiamo in onda. C'è uno studio, dal momento che mio caro amico Angelo, c'è uno studio per tutto, cioè è arrivata anche un'indagine che ha coinvolto diversi dipendenti tra Italia, Germania, Spagna e Francia, quindi riguarda anche noi italiani, dipendenti e quello che fanno sul luogo del lavoro. Si fa soltanto, ci si dedica soltanto al lavoro o ci si occupa delle faccende personali?
1: Bravo, ebbene,
0: ma chi era la voce di che? Si evince da questo studio che 6 dipendenti su 10 svolgono faccende private durante l'orario di lavoro. Quindi io per esempio sono in radio, sono in diretta, ma frattanto mi occupo, che ne so, di gestire casa, di parlare con mamma, di svolgere le varie cose. E questo che cosa comporta? Un po' di distrazione sicuramente, però c'è un altro dato che va comunque a rivedere questa ricerca. Questa tendenza è assolutamente accettata e sdoganata, viene addirittura considerata come una pratica che migliora la produttività e il rendimento, perché quando poi ti concentri per davvero sul lavoro lo fai con tutto il tuo essere, la tua persona.

0: Alfa con Gigi D'Alessio, Genova in Napoli su Radio Kiss Italia. Dunque, in pausa pranzo stiamo parlando di questo studio, di questa ricerca che ha coinvolto tanti dipendenti, dicevamo, tra l'Italia, la Germania, Spagna e Francia, mettendo in evidenza una tendenza, l'atteggiamento da parte dei dipendenti 6 su 10 a svolgere altre faccende private sul luogo del lavoro. E c'è una riflessione molto molto interessante che è arrivata dal nostro numero. Ciao a Marco da Villa d'Ossola, lo ascoltiamo.
1: Sì, e questo va bene quando si parla di dipendenti amministrativi o in smart working, perché nel momento in cui sei un lavoratore in un cantiere e movimenti un carroponte, una fresatrice, un muletto, l'utilizzo del telefonino è uno degli elementi di distrazione più grandi e che causa incidenti e infortuni letali sul posto di lavoro. Tant'è vero che è data facoltà alle aziende di creare dei regolamenti per far sì che i lavoratori lascino il cellulare obbligatoriamente nei loro armadietti. Ad oggi una legge non c'è, il decreto 81 del 2008 ancora non la cita, ma si sta lavorando proprio su questo, perché il telefono in alcuni ambienti è letale.
0: Marco, grazie per la tua riflessione, i complimenti, anche perché il tuo tono di voce, il tuo timbro di voce è molto molto interessante, anche molto radiofonico, posso aggiungere. Ma tornando all'argomento, effettivamente poi in ogni ambito lavorativo ci sono delle difficoltà o dei problemi che potrebbero incorrere diversi.

0: Te Prime e te smarti e grande te, certo! E che offerte! Fino al 21 settembre, Divella pasta di semola formati classici 500 grammi a 48 centesimi. Sottilette classiche 200 grammi a 1,49 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te e tesupermercati.it.

0: Alessandra Amoroso, Big Mama, mezzo rotto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una riflessione sul senso di una vita spesa rincorrendo l'arte, arrivando a domandarsi se tutto quell'impegno e quel logorio fosse davvero musica o solo rumore ripetitivo, un intenso autoritratto in cui Lucio Dalla riflette sul proprio percorso esistenziale tutta la vita.

missili tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. C'è anche Annalisa con la sua bellissima, ci fa ballare, ma ci fa ballare anche Gaia, subito dopo.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Gaia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, chiamo io, chiami tu. Tra poco Luca Carboni, sappiamo che ha affrontato un momento veramente molto difficile per quanto riguarda la salute, e poi è ritornato sul palco ieri sera, proprio qui in Campania. Il palco di Un'estate da Belvedere si è trasformato in un salotto a cielo aperto, dove Luca Carboni ha riabbracciato il suo pubblico, e lo ha fatto davanti alla maestosità della Reggia di Caserta, portando in scena Rio Ario live, quindi richiamando un suo grandissimo successo, un progetto, un tour che non celebra un nuovo disco ma riscrive e rilegge un'intera storia musicale, con un lungo applauso che ha rotto il silenzio della sera. Luca Carboni e la sua band sono saliti sul palco accolti da un calore veramente familiare, un calore che sapeva di casa. Io ho visto un po' di video, so anche di alcuni amici che hanno assistito a questo concerto veramente molto emozionante per gli amanti della musica italiana, gli amanti di Luca Carboni. Uno dei suoi primi grandi successi in questo pomeriggio insieme, La mia città.

0: Luca Carboni, La mia città, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, una canzone dal passato, da inizio anni 90, che ci riporta più in qua con una novità delle ultimissime settimane. Ernia ritorna anche in radio, questa è la sua dedica a seguire Arcomi, insuperabile.
1: Che nome dai?

0: Insuperabile.
1: Beh, avete capito il titolo, Insuperabile su Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana, sono le 15.59, ci avviamo verso la fine di questa prima parte di Italia sì, Italia no. Ci risentiamo dopo Ermal Meta, L'unico pericolo.

Coca-Cola su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Saluto e abbraccio forte forte Marco che in questo momento ci sta ascoltando. 11 settembre 2026, sono passati 25 anni, ormai mezzo secolo, dall'11 settembre 2001, un giorno che rimarrà inciso per sempre nella memoria di chi lo ha vissuto e che ha cambiato per sempre la storia globale. Quindi oggi, come ad ogni anniversario dall'attacco che mise in ginocchio New York, il ricordo dei soccorritori e delle vittime torna più vivo che mai, e tra i tantissimi gesti di eroismo che si sono consumati tra il fumo e le fiamme del World Trade Center spicca la storia straordinaria che è rimasta per lungo tempo nell'ombra e poco nota al grande pubblico, probabilmente adesso lo diventerà di più, di un ragazzo qualunque trasformatosi in un salvatore. Si chiamava Wells Crowther, e la sua impresa è stata riscoperta solo a distanza di mesi grazie alle testimonianze dei sopravvissuti. Lui era un trader azionario, vigile del fuoco volontario, e quando ci fu l'impatto, anziché cercare subito una via di fuga personale, scese di decine di piani al 78° piano, dove si erano radunati decine di feriti e sopravvissuti, e coprendosi il volto con una bandana rossa per proteggersi dal fumo, la stessa che il padre gli aveva regalato all'età di 6 anni, guidò i primi superstiti. Fu proprio la madre a scoprire questo gesto straordinario. Lui purtroppo perse la vita perché tanti sopravvissuti testimoniarono di quest'uomo con il fazzoletto rosso. Allora il Boston College lo celebra annualmente con una partita di football americano a lui dedicata, ma quest'anno è arrivato un riconoscimento prestigioso per premiare il suo coraggio, perché a distanza di mezzo secolo, qualche giorno fa, l'8 settembre, il presidente degli Stati Uniti gli ha conferito la medaglia presidenziale della libertà, che è la massima onorificenza civile della nazione. Sono gesti che vanno ricordati, gesti di altruismo enorme. Adesso Ultimo Altrove.

0: Basta che sia altrove.
1: Ultimo su Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana, scriveteci, anzi già lo state facendo al 347 49 00029 tramite WhatsApp. Intanto Raff, stai con me.

Francesco Cabani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continuiamo a ballare ancora il funk estivo, ma l'autunno è vicino, anche se non sembrerebbe. Quando arriva settembre molti iniziano a parlare di autunno, anche se sul calendario astronomico la nuova stagione deve ancora iniziare. La spiegazione è molto molto semplice, perché esistono due modi diversi di stabilire quando cambia una stagione. Per chi studia il clima, pensate un po', io non lo sapevo, l'autunno scatta il primo settembre. Per chi osserva invece il movimento della Terra nello spazio, bisogna aspettare l'equinozio, che nel 2006 cadrà il 23 settembre. Non c'è quindi alcuna contraddizione, perché le due date descrivono dei fenomeni che sono completamente diversi. La prima, quindi primo settembre, riguarda il comportamento dell'atmosfera e serve agli studiosi per raccogliere e confrontare i dati climatici. Invece la seconda dipende dalla posizione della Terra lungo la sua orbita attorno al Sole. Quindi c'è una differenza tra autunno meteorologico e autunno praticamente da calendario, che quest'anno appunto cadrà il 23 settembre. Adesso NEC, semplici emozioni.

0: Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: figa.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta la vita.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: L'indimenticabile Ornella Vanoni, che ci ha lasciato un patrimonio musicale straordinario. Arriva dal 1979 questa canzone bellissima, un profondo bilancio esistenziale intriso di malinconia, fragilità e un disilluso abbandono alla speranza. Domani è un altro giorno.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: c'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: pioggia copre questo piangere.
1: Le vibrazioni, raggio di sole su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Prima ancora la novità di Jolier, Achille Lauro, per noi già stracondivisa sui social. È partito il loop, la condivisione di questo sentimento. Dopo giorni di attesa, i due artisti hanno pubblicato la collaborazione per noi, perché erano piaciuti tantissimo insieme sul palco dell'Olimpico, e il prossimo anno saranno impegnati con numerosi appuntamenti live. Jolier in concerto allo stadio Diego Armando Maradona con diverse date, Achille Lauro protagonista di una grande tournée negli stadi che toccherà anche Napoli. Vabbè, ci aspettiamo naturalmente di vederli insieme in entrambi gli appuntamenti. Quindi, dicevamo, dopo essersi esibiti insieme sul palco dello stadio Olimpico di Roma, hanno lanciato questa bomba, questa ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore veramente molto molto bella. Ci è piaciuta già al primo ascolto, ma la sentiremo ancora tante volte. Saif adesso, buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, su Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana, ritorniamo indietro nel tempo con un grande classico iconico del 1995. 883, tieni il tempo intanto, se vi va continuate a scriverci al 347 49 00 29. Vi aspettiamo tramite WhatsApp, intanto viaggiamo verso la fine di questa seconda parte di Italia sì, Italia no.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

Samurai J Flamenco Paranoia su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo di nuovo qui, sempre più vicini al weekend, anzi dai, già nel weekend con Italia sì, Italia no, ben trovati da Maria Silvia Malmone, Gianni Sorrentino alla parte tecnica, cose di coppia, praticamente questioni di coppia. Per mandare a monte un legame sentimentale non serve necessariamente un evento eclatante, vabbè, anche quello come un tradimento scoperto all'improvviso. Insomma, bastano anche delle cose che ci possono sembrare più piccoline, no? E spesso a fare i danni peggiori, pensate un po', un piccolo vizio quotidiano, pensateci bene se siete in coppia o se la vostra coppia è scoppiata, che reputiamo inoffensivo. Qual è, secondo voi, interrompere il partner mentre sta provando a completare una frase, che già di per sé non è una cosa bella, figurarsi in coppia? Ce lo dice una psicoterapeuta che ha spiegato come questo vizietto, che è apparentemente stupido, sia capace di rovinare la stabilità di un rapporto, perché tagliare la parola a chi si ama non è una caduta di stile, se vogliamo parlare di galateo della conversazione. Per questa psicoterapeuta si tratta di un gesto che dimostra un'evidente mancanza di rispetto, quindi va in qualche modo a rompere i valori fondamentali che sono la fiducia e l'intimità, perché chi non riesce a tenere la bocca chiusa tende a formulare giudizi affrettati senza nemmeno attendere il punto fermo, quindi il nocciolo anche del discorso. Quindi il risultato inevitabile è una valanga di incomprensioni, discussioni inutili e una comunicazione di coppia che perde efficacia, quindi portando chi viene interrotto a non sentirsi più al sicuro e a smettere del tutto di confidarsi. Quindi fate tanta attenzione.

Ma che bella questa novità di Ligabue che abbiamo appena ascoltato su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato di questo gesto che è apparentemente innocuo ma farebbe veramente molto molto male al rapporto di coppia, ovvero interrompere il partner, perché secondo una nota psicoterapeuta denota mancanza di rispetto e va a rompere valori fondamentali come fiducia e intimità. E, le insidie però, attenzione, all'interno della vita a due non si fermano qui, chiaramente non si fermano soltanto all'interruzione verbale. La stessa specialista ha puntato il dito anche contro la graduale sparizione del dialogo di routine. Di cosa parliamo? Dell'abitudine di non chiedere più come sia andata la giornata, rispondendo magari a monosillabi e con distrazione. Questi atteggiamenti, se sommati giorno dopo giorno, cosa fanno? Finiscono per scavare un solco emotivo silenzioso però profondissimo tra due persone, quindi diventa proprio difficile e faticoso ritrovare la complicità di un tempo. Poi in questo quadro, che è già complicato di per sé, si inserisce anche l'influenza naturalmente nociva degli strumenti digitali, quindi tenere lo smartphone mentre l'altra persona parla naturalmente non va bene. Emma Marrone, questa è Cercavo Amore.

0: Per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata!
5: Olive granata, metti in tavola!

0: 1936. Le olive. granataolive.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

città che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta brillante?

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
1: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi e

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Kiss Kiss Italia,

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.
3: Ciao a tutti, sono Fabri Fibra, buon ascolto.
4: Quante gocce

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.